questo orgoglio non hanno i nati giù nel precipizio, dove tutto è vil, fatale, stenti, fame, l'odio e il vizio.

0: quest'amante è come me, se povero, se ricco come Alexis. Attende l'ora,
1: oh, sì.
0: Mente, via, e intanto fai i suoi corsi.

posso più. Sto più grave di Parigi sotto i grigi cieli con te. Non si può. Voglio bere un goccio, far la fine di uno straccio. Io faccio il passo, brucio Parigi per te. Io faccio il pazzo, ma tu luci per me.